sibubon dina ezi kengwe. Inkonti si konti le kukonjoshiwe. Iko poga di ampile kontra sonwabile. Imi sebenzi misheti wa si konti le. Nana, olom si la ukwile. Pumla, mantema si konti le. Ukakanisilem tempu sibonile. Ah, Sondra Sjabas, Sonta Quintas, can I quit Sandro? Ah, Tempom Shewa Quamantela.